show them here, and they all come back. The yellow sun.

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwalks e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ig Nun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

0: Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.
1: Please forgive me. It's nice.

pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington ed hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

0: Che ci volete fare? Insomma, è la vita così. Oggi piove, piove, piove, e la gatta non si muove. Guardate, io ho visto la mia gatta che non si è mossa un millimetro, mamma mia. Piove, piove, e la gatta non si muove. Piove, piove, oh, yeah, non si muove. Sì, è molto grigio, sta piovendo proprio adesso. È bello essere in casa. Bello essere in casa. Da soli? E da soli. Con chi? Non si può più osare, diciamo osare, andare a vivere in un appartamento in affitto, perché se sei una persona ti chiedono una certa cifra, tipo 550. Se siete in due, però 700. Questa è la sorpresa di oggi. Questa è la sorpresa di oggi, va bene. Allora, il femminicidio, guardiamo un po', il killer di Tania Tarrin, già denunciato da quattro donne, della prima indagine si occupò anche Nordio. Potenza, donna trovata morta in casa, si procede per omicidio, a dare l'allarme padre e figlio. 8 femminicidi in un mese, ecco cosa manca ancora per salvare le donne in pericolo. Il ritorno di Melania Trump, eccola lì che carina che è. Dopo la misteriosa assenza, è andata con l'amante, era qua in Italia, era da me, dai, adesso bisogna dirle, scopriamo le carte, era qui da me, era qui da me. Ho sentito che vi sono mancata, lo so, ci sei mancata come? Guardiamo un po' se ci sono altre notizie, eccole qua. L'Ovaglio, dopo l'ok al piano progetto industriale coerente, supercedola, valore delle offerte e tempistica tra Monte dei Paschi e risico bancario. Allora, i timori in Salvini sul banco BPM, fratture e accuse. Poi guardiamo un po', i russi in coda per la benzina e hanno tanti quel petrolio da vendere e hanno sempre venduto e sono in coda per la benzina, è incredibile. Le falsità di Putin sulla guerra, perché Mosca raziona il carburante? Perché non ha più capito, no, lo scenario, il drone marino distrutto in Romania puntava a una mega impianto di gas. Attacco in un villaggio del Kharkiv, almeno 4 morti in diretta. Poi guardiamo un po' l'emergenza, Amitav Ghosh, la crisi climatica risolve affrontando le disuguaglianze globali. Guardiamo un po' chi vincerà il campionato, le sorprese, il campionato da domani. Sussurri e urla, benvenuti a casa Munch. I 70 anni di Laura Morante, quella volta che Carmelo Bene mi rinchiuse in un teatro. Poi guardiamo un po', sospeso per razzismo l'accademico che accusò per primo Ardai di plagio quando erano colleghi a Cambridge. Il palco per impiccare i palestinesi, Ben Gvir e gli oltraggi a fine elettorale. Terremoto in Perù, una scossa 6,7 colpisce le Ande meridionali. La febbre del debito USA a quota 40.000 miliardi, il blitz del tesoro fa flop. Addio al sogno americano, il ritorno di Harry e Meghan, ma si paghino la scorta. Aia. Romeo, la Lega così non va, bisogna coinvolgere Zaia e i governatori del nord. Salvini, stai attento che ti vogliono cambiare tutto. Il gelo della redazione con Ranuccio, ma resterò al report. Il faro dei PM sulla telefonata di Lavitolo dopo la bomba. Comunque vada, non c'è un movente. Ricercatore di storia israelitica aggredito. Fuà, non è ebreo, ma questo è un attacco antisemita. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie eclatanti oppure andiamo tutti a quel paese. Andiamo tutti a quel paese, si sta bene là, si sta bene. C'è il Meteosat.
1: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 21 agosto. Oggi avremo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa al centro peninsulare, al nord e in Sardegna. E prevalenza di tempo soleggiato invece al sud. Già dal mattino ci saranno rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, su tutto il nord, sulle zone interne del centro, sulle coste centrali tirreniche e sul nord della Sardegna. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno anche alle coste centrali adriatiche, alla Campania e al Gargano. In serata avremo isolati acquazzoni e temporali residui sulle Venezie e in Liguria, sull'Emilia occidentale, in Toscana e sul Lazio. Le temperature massime andranno in deciso calo in gran parte del centro, del nord e in Sardegna, e in leggera crescita invece al sud. Ed avremo punte di 21-27 gradi al nord, 31-36 gradi al centro e 34-39 gradi al sud. Il clima sarà ventoso per venti meridionali o dirimpetto praticamente su tutti i mari, che saranno mossi o molti mossi. I venti invece soffieranno moderati o tesi. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 21 agosto 2026. È il 233esimo giorno dell'anno, 34esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 132 giorni. Si festeggiano San Pio X, Papa e Santa Grazia. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:24 minuti e tramonterà intorno alle 21 minuto. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale dell'imprenditore. Lo scopo di questa giornata è aumentare la sensibilizzazione verso il fare impresa, l'innovazione e la leadership in tutto il mondo. Oggi inoltre è la giornata internazionale del ricordo e del tributo alle vittime del terrorismo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale di sarde o sardine. Avvenne in questo giorno, il 21 agosto 1860, i garibaldini, sbarcati due giorni prima in Calabria, conquistarono la città di Reggio, dopo essere riusciti a prevalere sull'esercito borbonico nella battaglia di Piazza Duomo. Il 21 agosto del 1897 il chimico Felix Hoffmann, con il processo di acetilizzazione della morfina, scoprì l'eroina. Il 21 agosto 1962 l'Irpinia venne colpita da un violento terremoto in cui morirono 16 persone, 200 rimasero ferite e il numero dei senza tetto fu stimato in almeno 10.000 persone. Nati questo giorno, il 21 agosto 1862 era nato a Verona l'autore italiano che più di ogni altro ha fatto sognare i giovani lettori, Emilio Salgari. A lui si deve la creazione di un personaggio mitico, Sandokan, protagonista del libro Le tigri della Malesia, che decretò il suo successo. Il 21 agosto 1938 è nato a Houston, in Texas, il cantautore, fotografo e attore Kenny Rogers. Il 21 agosto 1939 è nato a Santa Croce sull'Arno, in Toscana, il cantante Don Baghi, pseudonimo di Aldo Caponi. Il 21 agosto 1944 è nato a Sydney il regista Peter Weir, ce lo ricordiamo nell'attimo fuggente. Il 21 agosto 1946 era nato a Varese l'attore Andrea Brambilla di Zuzzurro, ex presidente Zuzzurro del duo Gaspare Zuzzurro. Il 21 agosto 1956 è nata a Santa Fiore, in provincia di Grosseto, l'attrice cinematografica e teatrale Laura Morante. Il 21 agosto 1967 è nato a Beirut, Libano, il cantautore, polistrumentista e produttore discografico Serge Tankian, cofondatore e frontman del gruppo musicale statunitense System of Down, scomparsi in questo giorno. Il 21 agosto 1964, colpito da emorragia cerebrale, moriva uno dei padri della sinistra italiana, il politico Palmiro Togliatti. Fu uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano. Era nato il 26 marzo 1893 a Genova. Il 21 agosto 1979 si spense, quasi 79enne, il calciatore, allenatore e dirigente sportivo Giuseppe Meazza, considerato il miglior giocatore di tutti i tempi. Aveva vinto il titolo di campione del mondo con la nazionale italiana nel 1934 e nel 1938. A lui è intitolato lo stadio di Milano. Era nato il 23 agosto 1910 a Milano. Il 21 agosto 1995 a Fregene, vicino Roma, moriva il regista Nanni Loi, inventore della candy camera all'italiana. Era nato il 23 ottobre 1925 a Cagliari. Aforisma di oggi: la speranza è qualcosa con le ali che dimora nell'anima e canta la melodia senza parole e non si ferma mai. Questo è un aforisma di Emily Dickinson. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Piove, piove, la gatta non si muove, perciò facciamo una canzone dedicata a tutti voi che state sotto la pioggia. E state sotto la pioggia, eccola qua, una bella canzone di Brook Benton, Rainy Night in Georgia.
3: Trying to find a warm place to spend the night.

0: It's in a boxcar, so I take my guitar to pass some time.
1: Chi parcheggia in questo modo è volgare. Ma lei si rende conto che una donna parla in questo modo?
0: Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest.

Well, it's raining all over the world. It's raining right here on Lake Garda, actually. E sta piovendo qui dalle nostre parti. Che ci volete fare? 10:14 minuti primi. Buon ascolto e buona mattina.

0: Ho capito. Second time. Hey, you got the second time right now.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi sono molto felice, riabbiamo con noi il folk singer Claudio Spinosa, Venarte Baron Noir. Ciao,
3: un saluto a tutti, grazie ancora. C'è ben ritrovata perché siamo sentiti
2: tante volte. Voi l'avete sentito per la 777 Capri Vision, poi per l'Unanima e anche negli abissi del ridicolo.
3: Tutti
2: i suoi singoli.
3: Non li devo dire.
2: E oggi invece presenti il singolo Lame, che è veramente un brano con chitarre acustiche, banjo, e c'è di tutto, no? E questo timbro caldo e gutturale che è tipico tuo, bellissimo.
3: Sì, allora Lame è un l'ultimo singolo, appunto, e diciamo che è una, possiamo dire, una ballata, ecco, una ballata folk countryggiante, insomma, quindi dove ci dà molto risalto principalmente, ecco, proprio un po' la dimensione proprio acustica del brano. E quindi è una classica ballata.
2: Ma tu dici che si muove tra la desolazione tipica del folk noir e il

0: e alle produzioni di Nick Cave.
1: Anche se in realtà non capisco questo effetto tremolo, dov'è?
0: Sinceramente io l'ho letto, ma non è che l'abbia sentito molto. E sento qualcosa che me l'ha ricordato, sì, Morricone e anche Johnny Cash.
1: Sì, allora, ma sicuramente qui c'è l'influenza e c'è tutta, nel senso che sono cose che mi piacciono e quindi chiaramente, però ecco, l'effetto tremolo sinceramente non è una cosa che mi è risultata nuova, perché non, cioè io almeno non l'ho introdotto, poi se viene, diciamo, percepito va bene così, forse a livello subliminale.
0: No, per bello quando dici, quando viene sera non pensare più a quello che hai, non giocare più con quello che hai, bello. Questo mi piace, le parole sono molto belle. Poi il testo lavora su immagini evocative, frammenti poetici, secondo un personaggio che è in costante ricerca di sé, perso tra elementi naturali, ostili e la sensazione di trovarsi imbalsamato, no? Tra i tesori di una vita intera, giusto?
1: Sì, si gioca un po' con i salti temporali, quindi certo. La memoria, il presente, il futuro, la paura del futuro, dell'incertezza, certezza, scusa il gioco di parole, appunto, sì, con sì. Il presente, no? Il momento. Ecco, diciamo che è una sorta di spostamento fra passato, presente e futuro.
0: Infatti poi è bellissimo perché il ritornello centrale funziona quasi come un mantra stoico, no? E poi c'è anche veramente riferimento ai protagonisti come orfani del mondo.
1: Sì, allora il testo è, diciamo, è un'estrapolazione di una mia poesia.
0: Ecco.
1: Poesia che ho scritto, che ho pubblicato nei miei libri. Cioè, e orfani del mondo, appunto, proprio per questa incertezza della condizione, no, in cui si vive, cioè di questo passato che in qualche modo...
0: I ricordi, il peso dei ricordi, è vero.
1: C'è stanaglia, ma allo stesso tempo non esiste più, questa paura del futuro, questo timore del futuro. Quindi siamo un po' degli orfani, cioè siamo un po' quelle persone un po' borderline che in qualche modo siamo... Cioè percepiamo che c'è qualcosa d'altro...
0: E certo.
1: Ma siamo comunque intrappolati, no,
0: in quello che c'è adesso,
1: temporale.
0: È chiaro. Questo comunque è un brano che è capace di evocare paesaggi aridi, strade deserte all'improvviso e poi il peso dei ricordi, come giustamente dici tu. È vero pure che si sente proprio questo cantautorato scuro che però è riportato in italiano, giusto?
1: Cantautorato a me non mai piaciuto.
0: Per me non è così, però dato che c'era scritto mi sono andata a risentire più volte e c'è qualcosa. Comunque è bellissimo. Senti, lame, che poi tu ti riferisci al lame delle sciabole, vero?
1: Sì, lame di sciabola,
0: al lame di sciabola.
1: È una metafora, insomma.
0: Infatti, è che le tagliano forte. Senti, farà parte di un EP oppure continui con i singoli?
1: No, questo è un singolo, singolo rimarrà un singolo.
0: Allora,
1: ti dicevo.
0: Sì.
1: Cioè, cantautorato, cioè sì e no, nel senso che io non mi sento un cantautore, non mi sono mai sentito cantautore, né tantomeno aspiro ad esserlo, uh-huh. Non so neanche se sarò capace di esserlo, insomma.
0: No, perché sei molto,
1: diciamo,
0: musicale.
1: È una dimensione che non mi è mai interessato o piaciuta, fondamentalmente.
0: Senti, allora, Lame farà parte di un EP o no?
1: No, è un singolo.
0: È singolo, come abbiamo detto prima. Quindi adesso, per sapere di te se farai qualche concerto, come ti trovano? Come Claudio Spinosa, che è il tuo nome, oppure il nome d'arte, Baron Noir?
1: No, Baron Noir, Claudio Spinosa dimentica.
0: Dimenticatelo, cercate Baron Noir. Adesso noi ce l'ascoltiamo con Lame. Grazie!

0: Pro Noir con Lame. Oh, dice, 40 minuti prima proprio in questo istante. Come va? Tutto bene? Perfetto. Qui piove. E la casa non si muove.
1: Radio.stereo.it.
0: Vamos al sol, quiero el sol. Vamos a la playa del sol con Katusha Ruiz.

Es una locura la Playa del Sol, es una locura, no eres una locura, es una buena tarde. Buenas noches, è buono tutto. Vabbè, dai. Leviamo le ancore. Ah no, non leviamo ancora le ancore perché c'è Daniele, mio amico Daniele con Brilla El Mar. Questa sia una bellissima canzone di questa estate, me la ricorderò sempre.

0: Allargami, no, ho capito quell'allargami lì, allarga le gambe fino a gufare, non lo so,
1: Mi sento una gitana per
0: ma
1: la
0: no,
1: strada.
0: lasciamo perdere perché guardate, sono già stufo della pioggia, sono già stufo della pioggia, mamma mia. Eccoci qua, ci sentiamo questa sera alle ore 18 con le dediche, poi ci sono i 7 DJ 7, from 7 up to 2 a.m.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Beh, me lo ricordo anch'io, l'estate del 69, dove ero? Militare. Cliff Fraser and the Shadow on your web radio station with all these bad goodies.

engineer my private eyes, Derry Hall and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Is Life on Mars? I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così, Eagles, Get Over It.

God. You know, I'm talking about knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

0: carica anche alcolica naturalmente, mi sembra che a lei piace molto il whisky, è veramente una carica esplosiva musicale e alcolica per la grande James Joplin che ci ha lasciato molti anni fa, 1970. E now 1976 con Mr. Joe Miles dall'Inghilterra con grande musica. Music is my only
1: Music was my first love.
0: It was my first love. And he will be.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Puntostereo.it.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Buonasera. Benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
3: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
4: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto.
1: Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music. Word of music.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice triestina Valentina Simeone. Ciao Valentina!
3: Ciao, ciao a tutti, buonasera!
2: Allora, presenti questo libro bellissimo, Il potere della fonte, che è un libro con cui tu debutti tra l'altro nel fantasy. E questo è un romanzo che mischia, insomma, un po' magia, guerra e anche desiderio. È interessante. È il tuo libro d'esordio, no?
3: Sì, è il primo libro.
2: Ed è molto bella anche la prefazione, che è firmata da una grande, da Maria Grazia Mora, e anche da un grande, da Silvano Visentin, che ne hanno sottolineato il valore consolatorio in un tempo in cui c'è grande complessità, vero?
3: Sì, è un periodo difficile per tutti, siamo tutti presi da molti pensieri preoccupanti, e quindi c'è bisogno di, secondo me, di evadere, di viaggiare con la fantasia, di immaginare cose belle. Penso che sia una cosa importante, soprattutto in questo periodo.
2: No, è fortissimo, perché parti, tu dici che il libro è ambientato a Sildria, giusto?
3: Sì, Sildria.
2: Che è questa città sospesa tra le vette e che custodisce questa fonte, che è particolare, che dà questa energia viva e senziente, però che è capace anche di scegliere chi può attraversarla davvero. Cioè, non tutti possono attraversare la fonte, vero?
3: No. Allora, nel mio mondo, nel mondo fantasy che io ho immaginato, la particolarità è proprio questa. L'elemento magico non è un elemento magico che viene dato per, non lo so, sono figlio di un mago oppure cose di questo tipo qua, ma la magia diventa un personaggio essa stessa, decide, sceglie, indirizza, fa anche un po' di confusione, perché ha un suo obiettivo. E quindi la particolarità è questa, non è che il personaggio che decide farsi toccare dalla magia, ma è la magia che lo sceglie, ecco. Il suo progetto.
2: Beh, partiamo da Iolene, l'ho pronunciato bene o Iolene, non lo so.
3: No, è Jolene.
2: Jolene, francese.
3: Una canzone di Miley Cyrus.
2: Ah, giusto.
3: Jolene. Miley Cyrus.
2: Allora, Jolene, che è la consigliera del concilio, è trascinata in alleanze pericolose e scelte che possono cambiare il corso delle cose, insomma, vero?
3: Sì, è vero. Tutto questo primo libro tutto ruota intorno a Jolene. La conosciamo come consigliera di questa cittadina, Sildria. Lei è molto rigida, molto controllata, ha un ruolo istituzionale che le piace, ma insomma, dà grandi responsabilità, e quindi ritiene che nascondere il vero sé è quello che sia necessario per apparire forte. La fonte la sceglie, questo non è uno spoiler, insomma, si capisce, la fonte la sceglie, e da lì parte tutto il suo percorso, che da una parte dovrà affrontare tutte le questioni politiche, la guerra, e dall'altra deve affrontare cosa significa a livello proprio emotivo e psicologico portare dentro di sé un'energia antica e senziente come quella.
2: Ecco, e poi deve andare anche contro un impero.
3: Esatto, c'è una guerra e quindi lei va contro questo impero ha i suoi obiettivi e sono diversi, e quindi parte tutto questo percorso che l'accompagna a livello, in un percorso sia politico, quindi c'è una guerra, sia personale suo, proprio intimo anche.
2: Mi piace moltissimo che sia Maria Grazia Mora e che Silvano Visentin, leggendo il libro, lo considerano come un'opera capace di trasmettere, restituire, anzi attraverso l'immaginazione, un rifugio in un tempo segnato dalla complessità e dalla frammentazione. È importantissimo questo, è vero, perché avere un rifugio. Tra l'altro loro, per tutti e due, per entrambi, tu intrecci il simbolismo junghiano, giusto? E il richiamo al mito usando l'eros. E lì volevo dire, perché c'è qualcosa, eh?
3: Eh sì, c'è una componente spicy, se vogliamo usarla. Vogliamo dirla in questo modo più terra-terra e meno aulico come la Maria Grazia, cioè dello spice.
2: Infatti loro dicono che il libro va letto perché è una possibile fonte di armonia. Beh, certo. E poi ho visto che ci sono tantissimi argomenti, no? Tra passioni travolgenti, alleanze che vacillano, intrecci di politici, magia, sensualità, cioè c'è visto di tutto. In un racconto dove il piacere diventa una forza primordiale, lotta, vero? Come la guerra.
3: Come la guerra. Sono passioni forti, forti che si incastrano. Mi divertiva questo, anche perché rispecchia un po' quello che sono io come persona. Io sono una persona che può essere... cioè, da fuori sembra molto contraddittoria, io faccio la commercialista, faccio l'impiegata contabile, lavoro con i numeri tutti i giorni e poi mi rifugio in mondi magici, draghi, guerre, cavalieri.
2: Li tiri fuori, tutti quelli che hai in testa durante i conti, quelli sono i numeri della contabile che escono fuori e emergono arrabbiatissimi. No, comunque ho visto che il cuore di Giovine resta molto conteso tra il ricordo di Irian e l'ossessione del potente Lord Zeno e anche il legame inatteso con Sir Andrien, un uomo che avrebbe dovuto tradirla e invece sceglie di starle accanto. Quindi, diciamo, senza dire il finale, tutto quanto, il libro non lo spoileriamo più di tanto, però c'è qualcosa di positivo in tante sfaccettature della positività, cioè, è vero. Allora, parlando di te, tu scrivi fin da bambina, la prima poesia a 9 anni te l'hanno anche pubblicata sul giornalino scolastico, vero?
3: È stata una grande emozione.
2: Carina.
3: Sì, io scrivo da sempre, scrivo e leggo, ero una bambina tranquilla che si metteva nell'angolo con il libro in mano.
2: Come ti capisco, perché ho fatto uguale, così è molto simile. Poi vai, ti sei formata in archivistica, poi oggi sei impiegata, l'hai detto tu, contabile. E vivi con i tuoi 3 gatti.
3: Sì, ho una famiglia, insomma, sì. I 3 gatti sono
2: importanti
3: dentro del mio mondo.
2: E noi salutiamo tutta la tua famiglia. Ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi. Comunque diciamo che il libro Il potere della fonte lo trovano su Amazon o dappertutto, dimmi tutto tu.
3: Sì, sarà pubblicato su Amazon e su tutte le principali piattaforme da metà settembre. E anche può essere ordinato in libreria.
2: Quindi ricordatelo, lei è Valentina Simeone. Grazie.
3: Grazie a voi. Buon proseguimento. Radio Punto Stereo.

che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

Sweet, why do you have to be a heartbreaker just in time for me and only with me? And now we go to London. Adesso mi ricordo un frangente quando sono andato a Londra per la prima volta che ho

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: 7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo .it.
1: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: Set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Platinum House Cartel with Pete Ward.
1: Set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo